da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci har yanzu dai muna da kun shirin mu na kokan kurciya amma dai mu ci gaba da shakatawa